saprei dire, io già continuo a dire da ISU B to I, telegrafiando sono stato più. Io non riesco a dire con passione a farlo. E se mi chiedo una valica a te, che non ho parlato, sono di me, sono giocato lì, poi ci sono, poi sono assicurato, se non la spesa, le barra, la parola, le nuove cose. E se la presenza di scuola è disparata, Dio mi ha detto, esco, mi ha detto, se sono qui, a poco a farlo, perché se sono lì, a se può, ma lì, che per ogni colpa di lui, si va, mi lascio qua, poi c'è il colpa, poi da anni che io non ho, se sono qui, a poco a farlo, perché se non c'è. E se non è proprio quello che sto facendo, sono con la Nadine, con la medical reporter, Diego.

0: passato per Ponte, ma ho votato in tanto una famiglia dove mi sono di una potenza che avevi con un buon contatto e sono stato bucato nel caso. Io ho una visione a Troi, ho dipinto di Cari Cosa, visione a Miso e Tricola che animali di Cosa. Ora io ho dipinto un po' salico da vita, ma ho guantito con le leggi in abiti, con tastiere, tasse di Cosa, i metti, con tastiere, in realtà,
1: Nama saya.

0: tanto frío fa notte.
1: Mi interessa.
0: A me interessa. Ya siamo a quello di...
1: Non è stato tutto un'analisi?
0: Non è stato tutto un'analisi.
1: E io ti ho fatto un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo, un passo,

0: him, però encara que serà cascat a l'economia, ja t'he sentit. Mi pisan da nei tutti le signore, tu sa cura casa e amore e una da te lu pisan da te le signore che va te in campo lo si carta u pisan che anda ma sale poi na pisan da pisan da la che cava i signore lo si carina pisan che anda ma da che campo lo si carta e da da da da da da da da da da da da
1: da da da da da da da da da da
0: Some

0: Questa consiglia, in questi era presente una consiglia, sa scrivere, eh? Sa scrivere, la presenza non la fa. Non scrivere, gli sta scritti sono delle scelte, ma poi sono delle scelte, ma poi sono delle scelte, ma poi sono delle scelte, ma poi sono delle scelte, poi sono delle scelte, ma poi sono delle scelte, ma poi sono delle scelte, ma poi
1: sono delle scelte, ma poi sono delle scelte, ma poi sono delle scelte, ma poi sono delle scelte, ma poi sono delle scelte, ma raggiare in casa nel palmo da divino molto tema molto bene sta sempre la raggiare a con il suo raggiare questo è il già sempre domo non ho più niente da dire ma quindi ogni raggiare molto sotto la raggiare a un po' per dire domo non ho passato
0: Grazie.

posti di tempo a distanza un battaglio. Se la conosciamo, se non la vediamo, se non la pensiamo, la vediamo. Proteggi il nostro e non proteggi il nostro.

0: quizá como padre y la hija, ¿verdad?
1: Bene, caro parlava, sono Giovanni, ero padre e la mia donna. Ora vai, mi sto sentendo di dire una cosa, vai lei, la mia donna, se io ti chiamo, e c'è chi sono Giovanni, la madre, padre e la mia donna. Mi sto sentendo di dire una cosa, non parlo di Maroncia, che sto di Valle, lei fa una cosa. Di Valle, la mia donna, non può presentare, vai con il mio cielo. Valle, la mia donna, caro, e stai, a

school metteo, sarà proprio toccare la cosa non so te già la mesi al lungo, poi ho fatto che in pari tre, ma di sopra non è più a stare di fare, no? Thank you.

su grosso valico, tra Brussel, Asma e Sleng, Kauri, Tomomi, o Stazai di Divisione Valenza.

0: invece usare la sera a che parte con quella la luna alle che ti comincia a dare modo di dire la mancio che il sanghito è lei la vita la forma non lo possiamo né in maniera la sua cosa
1: il sanghito ma ti chiede a un ti chiede a un la parte la stessa la conolvo il tiro a quella ma chi non puoi mi sa se la non sa
0: ti chiede a un che chiede a un ma è così la vera conolvo non lo io posso io ti dico quasi come il massimo con il cuore di sei cover per la salata a Omar Bonanno, Omar Bonanno, Maria Guarini, a tutti i ghiacchi, con la rabbia.

Australia ha detto T20 scesa del palco la realtà del suo palco. Sarà come